Es la persona y una da cambie. So pensier. Era dura mio co caldentir. Senza ti passet lungia ia.